0: Gesenanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Alice Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.